come si chiama questo eroe che ti aspetta da due ore solo sul ghiaccio, sotto la pioggia lì. Vediamo questo ragazzo, dagli un piatto accanto al mio, poverino, così bagnato fuori.